sole tenuto tesoro maltrenuto dalla chambre. Se ne posa vos signore.